0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The Best Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 8:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. In primo piano i danni e le vittime provocate dal maltempo, soprattutto al centro-nord. Due i morti, una donna di 80 anni in provincia di Udine, alla Tisana, rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato, e un uomo ucciso da una scheggia di vetro di una finestra andata in frantumi per una tromba d'aria a Sinalunga, in provincia di Siena. Disagi e allagamenti in Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria, esondato nel genovese il torrente Lavagna. Oltre 40 persone evacuate in Valtellina per una frana. Infine a Roma un uomo è rimasto ferito per la caduta di un albero. Si è tolta la vita a 35 anni Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia diventata uno dei simboli della ribellione alla 'Ndrangheta. Denise aveva la stessa età della madre quando venne assassinata per mano dell'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise ed esponente di spicco della 'Ndrangheta. Oggi è prevista l'autopsia disposta dalla procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Secondo quanto ricostruito, Denise si sarebbe lanciata dal terzo piano della palazzina in cui viveva ad Ariccia insieme al compagno e al figlio. Gli accertamenti della procura dovranno ora chiarire le circostanze della sua morte. La politica, via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulla legge elettorale. Il provvedimento introduce le preferenze ma mantiene i capilista bloccati, respinte le proposte delle opposizioni che chiedevano di eliminarli. Resta invece al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Il voto finale a Palazzo Madama è previsto martedì, successivamente il testo passerà all'esame della Camera. Sul fronte economico, intanto, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana, fino a giovedì prossimo, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. La misura resterà in vigore in attesa dell'introduzione di interventi più selettivi destinati alle famiglie meno abbienti e ad alcune categorie di imprese. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, dal 2,25 al 2,50%. La presidente della BCE Lagarde ha spiegato che il provvedimento si è reso necessario per contrastare l'aumento dell'inflazione legata al caro energia. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e a Shankville in Pennsylvania. La commemorazione a Ground Zero prevede la lettura dei nomi delle 2.977 vittime provocate dall'attacco alle Torri Gemelle. Alla cerimonia parteciperà il vicepresidente Vance, mentre Donald Trump sarà al Pentagono. Siamo allo sport. Con il calcio, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigallia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. Pareggia invece 1-1 la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce. Esordio vincente per l'Ital Volley ai campionati europei. Sul campo allestito nel suggestivo scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri superano la Svezia con un netto 3-0. E con questo abbiamo

Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: naturale.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 8 feriti. Ieri il raid su un centro commerciale a Pavlograd ha causato almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Intanto Mosca nega ogni responsabilità sul drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. Andiamo negli Stati Uniti. Oggi a New York, Ground Zero, la cerimonia di commemorazione per i 25 anni dagli attentati terroristici alle Torri Gemelle che causarono 2.977 morti. I familiari leggeranno i loro nomi. Parteciperà il vicepresidente Vance, mentre Donald Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Benjamin Italia, legge elettorale in discussione al Senato. Ieri la maggioranza ha votato compatta il proprio emendamento sulle preferenze, bocciando quelli delle opposizioni, un punto su cui in aula lo scontro è stato aspro. Rimane il premio di maggioranza al 42%, mentre dopo il ballottaggio è stata accantonata anche la norma anticespugli che penalizzava i piccoli partiti. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo passerà alla Camera. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino a giovedì prossimo il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio, in attesa di provvedimenti selettivi per famiglie meno abbienti e alcune categorie di impresa. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. La cronaca: una 61enne ha ucciso a coltellate il padre di 91 anni a Pavia di Udine. La donna, che dopo il delitto si è costituita ai carabinieri, era andata a fargli visita in casa di riposo e avrebbe agito in un momento in cui non c'erano altre persone presenti. Stando alle prime ricostruzioni, il movente sarebbe legato a problemi economici. A Roma un 34enne, un 69enne, un 46enne bosniaco, un 38enne albanese sono stati arrestati a distanza di 2 anni da una rapina commessa nel febbraio del 2024. I 4 incappucciati armati di pistole e fascette erano entrati in un'abitazione della capitale, avevano sequestrato e minacciato i proprietari di casa e avevano svaligiato l'appartamento per un bottino di 100.000 euro. Lo sport calcio: notte da sogno per il Como che all'esordio in Champions League batte i tedeschi dell'Lipsia 4-1, coglie invece un prezioso pareggio la Roma Istanbul con il Fenerbahce 1-1 e oggi torna la Serie A con l'anticipo della 4ª giornata. Stasera alle 20.45 il Venezia riceve la Fiorentina. Pallavolo: buona la prima per l'Italia agli europei, gli azzurri di De Giorgi hanno battuto la Svezia 3-0. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 189 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 10:01. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto dalla redazione. In apertura, è morta Emma Bonino, la storica esponente radicale, leader di Più Europa, aveva 78 anni, era ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma da lunedì pomeriggio dopo aver accusato una crisi respiratoria, era già accaduto nel 2024, in quel caso l'ex ministra se la cavò con delle cure intensive. La guerra in Ucraina, nella notte nuovo attacco a Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani che è andato a fuoco, almeno 8 i feriti. In risposta le forze ucraine hanno attaccato la città di Saratov a sud-est di Mosca, incendiate una raffineria di petrolio e un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Intanto il Cremlino nega ogni responsabilità circa il drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. Medio Oriente, paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì prossimo in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz, a riferirlo il Financial Times. Intanto è a rischio l'altro passaggio marittimo fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso. I ribelli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, avanzano lungo la fascia costiera. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump un intervento militare, ma il presidente americano avrebbe rifiutato. In Italia, con la politica, legge elettorale in discussione al Senato, la maggioranza compatta a favore dell'emendamento che permetterà di indicare fino a 3 preferenze sulla scheda insieme ai capilista bloccati. No, invece, dalle opposizioni che chiedevano la reintroduzione secca delle preferenze. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise per il gasolio fino a giovedì prossimo. Entro fine mese è atteso il provvedimento con aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La cronaca, tragedia sul lavoro in Puglia. Un 34enne operaio è morto dopo essere caduto da 9 metri di altezza mentre lavorava in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'area è stata posta sotto sequestro. Pesanti disagi su tutto il centro-nord, investito da un'ondata di maltempo. 2 le vittime alla Tisana, in provincia di Udine. Un 83enne è morta rimanendo intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, nel Senese, fatale per un'altra anziana, la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In Toscana registrati oltre 63.000 fulmini. I fiumi Salarco e Bruna sono a livello di guardia. Smottamenti all'isola d'Elba. Allagamenti a Roma, diversi alberi caduti e un uomo ferito. Oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e gialla in altre 8 regioni. Lo sport, calcio, notte da sogno per il Como che all'esordio in Champions rifila un sonoro 4-1 ai tedeschi dell'Ipsia. Inizia dunque con un successo l'avventura in Europa della squadra lariana. Torna invece con un punto dalla trasferta turca alla Roma, 1-1 a Istanbul con il Fenerbahce. Pallavolo, alla presenza di Sergio Mattarella, l'Italia parte con una vittoria agli europei nell'arena all'aperto di piazza del Plebiscito a Napoli. Nonostante i ritardi causa pioggia e vento, i ragazzi di Fefe De Giorgi battono la Svezia 3-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: Sono le 11 in punto. È l'ora esatta.
4: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
5: Un saluto dalla redazione. In apertura, è morta Emma Bonino, la storica esponente radicale, leader di Più Europa, aveva 78 anni, era ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma da lunedì pomeriggio dopo aver accusato una crisi respiratoria, era già accaduto nel 2024, in quel caso l'ex ministra se la cavò con delle cure intensive. La guerra in Ucraina, nella notte nuovo attacco a Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani che è andato a fuoco, almeno 8 i feriti. In risposta le forze ucraine hanno attaccato la città di Saratov a sud-est di Mosca, incendiate una raffineria di petrolio e un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Intanto il Cremlino nega ogni responsabilità circa il drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. Medio Oriente e paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì prossimo in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz, a riferirlo il Financial Times. Intanto è a rischio l'altro passaggio marittimo fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso. I ribelli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, avanzano lungo la fascia costiera. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump un intervento militare, ma il presidente americano avrebbe rifiutato. In Italia, con la politica, legge elettorale in discussione al Senato, la maggioranza compatta a favore dell'emendamento che permetterà di indicare fino a 3 preferenze sulla scheda insieme ai capilista bloccati. No, invece, dalle opposizioni che chiedevano la reintroduzione secca delle preferenze. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise per il gasolio fino a giovedì prossimo. Entro fine mese è atteso il provvedimento con aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La cronaca, tragedia sul lavoro in Puglia. Un 34enne operaio è morto dopo essere caduto da 9 metri di altezza mentre lavorava in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'area è stata posta sotto sequestro. Pesanti disagi su tutto il centro-nord, investito da un'ondata di maltempo. 2 le vittime alla Tisana, in provincia di Udine. Un'83enne è morta rimanendo intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, nel Senese, fatale per un'altra anziana, la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In Toscana registrati oltre 63.000 fulmini. I fiumi Salarco e Bruna sono a livello di guardia. Smottamenti all'isola d'Elba. Allagamenti a Roma, diversi alberi caduti e un uomo ferito. Oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e gialla in altre 8 regioni. Lo sport, calcio, notte da sogno per il Como che all'esordio in Champions rifila un sonoro 4-1 ai tedeschi dell'Lipsia. Inizia dunque con un successo l'avventura in Europa della squadra lariana. Torna invece con un punto dalla trasferta turca alla Roma, 1-1 a Istanbul con il Fenerbahce. Pallavolo, alla presenza di Sergio Mattarella, l'Italia parte con una vittoria agli europei nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli. Nonostante i ritardi causa pioggia e vento, i ragazzi di Fefe De Giorgi battono la Svezia 3-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
6: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: Sono le 12 in punto.

0: 68 anni di Emma Bonino. La storica esponente radicale, leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria. Ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Eletta alla Camera per la prima volta nel 76, senatrice dal 2008, Bonino è stata commissaria europea durante la presidenza Santer, ministra del commercio e delle politiche europee con Prodi e ministra degli esteri con Enrico Letta. Nel 2015 in diretta Radio Radicale aveva annunciato di avere un cancro ai polmoni, da cui era guarita nel 2023. Cordoglio dei presidenti di Senato e Camera Fontana e La Russa. Giorgia Meloni ricorda Emma Bonino come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. L'Europa sentirà la sua mancanza, ha scritto in un messaggio la presidente dell'Europarlamento Metsola. Negli Stati Uniti, 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attentato alle Torri Gemelle di New York, in cui morirono 2.977 persone. La commemorazione pubblica Ground Zero, con la lettura dei nomi delle vittime, non sono previsti discorsi politici. Alla cerimonia parteciperà il vicepresidente americano Vance, mentre Donald Trump renderà omaggio al Pentagono. Ucraina, nella notte un nuovo attacco a Kiev ha colpito un palazzo di 9 piani che è andato a fuoco, almeno 8 i feriti. In risposta alle forze ucraine hanno attaccato la città di Saratov a sud-est di Mosca, incendiato una raffineria e un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Torniamo in Italia. Dopo il caldo e il maltempo, per lo più al centro-nord, oggi allerta arancione per rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia, dove ieri c'è stata una vittima, allerta gialla in altre 8 regioni. Attenzionati fiumi e torrenti in Lombardia, Liguria e Veneto. Alcuni sono esondati, altri sono a livello di guardia. Ancora la cronaca e caccia al furgone pirata che ha travolto e ucciso una 46enne a Viareggio. La donna era in bicicletta all'altezza del vecchio cavalcavia di Torre Matilde. A causare la tragedia, quasi certamente, un sorpasso azzardato del guidatore che poi non si è fermato a prestare soccorso. Le ricerche anche tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Lo sport calcio chiuse la 3 giorni di Champions con un bilancio per le squadre italiane di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della quarta di campionato. Alle 20.45 Venezia-Fiorentina, con Vanoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Pallavolo, nonostante un paio di sospensioni a causa della pioggia, l'Italia regola 3-0 la Svezia nella prima gara dell'Europeo, giocata nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli, presente anche Mattarella. I ragazzi di Fefe De Giorgi di nuovo in campo domani a Modena contro la Grecia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Re.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 13:02. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. In primo piano l'addio a 78 anni a Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario dell'Unione Europea, ex parlamentare, sempre in prima fila nella lotta per i diritti civili e delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa, dai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. L'Europa sentirà la sua mancanza, ha scritto in un messaggio la presidente dell'Europarlamento Metsola. Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone, 4 ieri che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, 2 si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono mentre il 4 si schiantò in Pennsylvania. A New York si terrà la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Il presidente Trump invece parteciperà alla commemorazione del Pentagono. Cambiamo argomento, prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze, eppure ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui nomi prestampati. La presidente del Consiglio Meloni rivendica, le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. La Corte d'Appello

0: ottobre. La cronaca a Roma: una donna di 56 anni è stata sequestrata, violentata e rapinata in casa. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio, quando la vittima, mentre stava rientrando nella propria abitazione, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e costretta ad aprire la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con gioielli e orologi. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un 32enne congolese, rintracciato e fermato, nascondeva ancora in casa parte della refurtiva. Infine lo sport, calcio: chiusa la 3 giorni di Champions League, stasera torna la Serie A con l'anticipo della 4ª giornata di campionato alle 20:45, Venezia-Fiorentina, con Manoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Sono le 14 in punto.
7: È l'ora esatta.
8: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
9: Un saluto e bentrovati. In primo piano l'addio a 78 anni a Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario dell'Unione Europea, ex parlamentare, sempre in prima fila nella lotta per i diritti civili e delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa, dai presidenti di Camera e Senato, Fontanella e Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. L'Europa sentirà la sua mancanza, ha scritto in un messaggio la presidente dell'Europarlamento Metsola. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone, 4 ieri che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, 2 si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono mentre il 4 si schiantò in Pennsylvania. A New York si terrà la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Il presidente Trump invece parteciperà alla commemorazione del Pentagono.

emendamento unitario in materia che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui nomi prestampati. La presidente del Consiglio Meloni rivendica: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. La Corte d'Appello

0: ottobre. La cronaca a Roma: una donna di 56 anni è stata sequestrata, violentata e rapinata in casa. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio, quando la vittima, mentre stava rientrando nella propria abitazione, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e costretta ad aprire la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con gioielli e orologi. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un 32enne congolese, rintracciato e fermato, nascondeva ancora in casa parte della refurtiva. Infine lo sport: calcio, chiusa la 3 giorni di Champions League, stasera torna la Serie A con l'anticipo della 4ª giornata di campionato alle 20:45, Venezia-Fiorentina, con Manoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Rete 1 Network.

0: Play.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati. In primo piano l'addio a 78 anni a Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario dell'Unione Europea, ex parlamentare, sempre in prima fila nella lotta per i diritti civili e delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa, dai presidenti di Camera e Senato, Fontanella Russa. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. L'Europa sentirà la sua mancanza, ha scritto in un messaggio la presidente dell'Europarlamento Metsola. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone, 4 ieri che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. 2 si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono mentre il 4 si schiantò in Pennsylvania. A New York si terrà la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Il presidente Trump invece parteciperà alla commemorazione del Pentagono.

Eppure ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui nomi prestampati. La presidente del Consiglio Meloni rivendica: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile.

0: ottobre. La cronaca a Roma: una donna di 56 anni è stata sequestrata, violentata e rapinata in casa. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio, quando la vittima, mentre stava rientrando nella propria abitazione, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e costretta ad aprire la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con gioielli e orologi. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un 32enne congolese, rintracciato e fermato, nascondeva ancora in casa parte della refurtiva. Infine lo sport, calcio: chiusa la 3 giorni di Champions League, stasera torna la Serie A con l'anticipo della 4ª giornata di campionato alle 20:45, Venezia-Fiorentina, con Manoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete Uno Network. The best oldies, classics and new hits.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
3: Network. Sono le 16 in punto.
4: È l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
5: Un saluto e bentrovati. In primo piano l'addio a 78 anni a Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario dell'Unione Europea, ex parlamentare, sempre in prima fila nella lotta per i diritti civili e delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa, dai presidenti di Camera e Senato, Fontanella Russa. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. L'Europa sentirà la sua mancanza, ha scritto in un messaggio la presidente dell'Europarlamento Metsola. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone, 4 ieri che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, 2 si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono mentre il 4 si schiantò in Pennsylvania. A New York si terrà la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Il presidente Trump invece parteciperà alla commemorazione del Pentagono. Cambiamo argomento.

prevede anche i capelli bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui nomi prestampati. La presidente del Consiglio Meloni rivendica: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile.

0: Cronaca a Roma, una donna di 56 anni è stata sequestrata, violentata e rapinata in casa. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio, quando la vittima, mentre stava rientrando nella propria abitazione, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e costretta ad aprire la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con gioielli e orologi. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un 32enne congolese, rintracciato e fermato, nascondeva ancora in casa parte della refurtiva. Infine lo sport, calcio, chiusa la 3 giorni di Champions League, stasera torna la Serie A con l'anticipo della 4ª giornata di campionato alle 20:45, Venezia-Fiorentina, con Manoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Emma Bonino, Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Con queste parole Pieropa ha annunciato la morte della leader radicale, che nelle scorse ore era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ma una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia della politica del nostro paese e del mondo libero, scrive il partito sui social. Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il capo dello Stato Mattarella. Nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, ha scritto invece la Premier Meloni, osservato un minuto di silenzio in Senato che poi ha tributato un lungo applauso a Bonino. E da Palazzo Madama è poi arrivato il via libera con 87 voti favorevoli all'emendamento alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscono al calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento di Fratelli d'Italia prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime in ogni singolo collegio, con le nuove formazioni politiche non già presenti in Parlamento devono raccogliere per presentarsi alle elezioni. Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targetizzato verso i consumatori che hanno più bisogno, così Giorgia Meloni in merito al caro carburanti. Però vorremmo aggiunto che queste misure siano immediate per i cittadini, che non creino confusione. Cambiamo argomento, non dimenticheremo mai ciò che è accaduto l'11 settembre 2001 e che oggi combattiamo nel rispetto di quel giuramento, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando alla cerimonia al Pentagono. Oggi stiamo lottando duramente, non abbiamo altra scelta che la vittoria, ha affermato ancora. Intanto a Ground Zero, a Manhattan, la lettura dei nomi delle vittime dell'attacco alle Torri Gemelle. Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull'isola caraibica per un reportage la scorsa settimana è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza, ancora sconosciuto il quadro clinico. Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%, lo scrivono i periti del GIP nella relazione di 553 pagine. Così il legale della famiglia del bimbo morto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito all'ospedale Monaldi di Napoli nel 2025, aveva 2 anni. Il legale chiede che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo sport, calcio, chiusa la 3 giorni di Champions, stasera torna alla Serie A con l'anticipo della quarta di campionato alle 20:45 Venezia-Fiorentina, con Manoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: Dove sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore? Dove sono quei baci?

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Let me tell you.

0: Sono le 19 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La morte a 78 anni di Emma Bonino, la storica esponente radicale leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria. Ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti alle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace, contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana, mentre il capo dello Stato Mattarella le riconosce di aver impresso un segno nella vita della Repubblica. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba oggi, 11 settembre, per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe a bassa quota. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull'isola caraibica per un reportage per il Fatto Quotidiano. La scorsa settimana è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Verso fine agosto si era rivolto a una struttura sanitaria per forti mal di testa, ancora sconosciuto il quadro clinico. 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre che causò quasi 3.000 vittime. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Così il presidente americano Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa. Combattiamo per vincere, aggiunge il tycoon, che poi loda l'impegno dei militari contro l'Iran. Ancora un femminicidio, un 81enne ha ucciso la moglie e sua coetanea, poi ha chiamato i carabinieri per confessare. È accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato fermato, il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei due coniugi, da verificare se al culmine di una lite. Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine sulla morte di Domenico Caliendo. Il bimbo, deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito, eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025. Per questo il legale della famiglia del piccolo chiede che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo sport calcio: si apre stasera la quarta giornata di Serie A con il primo anticipo Venezia e Fiorentina. Le squadre sono entrambe a zero punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

0: Mi ricorda quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Rete 1 Network, i successi del passato, le novità del presente.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 20 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La morte a 78 anni di Emma Bonino, la storica esponente radicale leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria. Ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti alle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace, contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana, mentre il capo dello Stato Mattarella le riconosce di aver impresso un segno nella vita della Repubblica. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba oggi, 11 settembre, per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe a bassa quota. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull'isola caraibica per un reportage per il Fatto Quotidiano. La scorsa settimana è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Verso fine agosto si era rivolto a una struttura sanitaria per forti mal di testa, ancora sconosciuto il quadro clinico. 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre che causò quasi 3.000 vittime, oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Così il presidente americano Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa. Combattiamo per vincere, aggiunge il tycoon, che poi loda l'impegno dei militari contro l'Iran. Ancora un femminicidio, un 81enne ha ucciso la moglie e sua coetanea, poi ha chiamato i carabinieri per confessare. È accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato fermato, il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei due coniugi, da verificare se al culmine di una lite. Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine sulla morte di Domenico Caliendo. Il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025. Per questo il legale della famiglia del piccolo chiede che la procura vada valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo sport calcio, si apre stasera la quarta giornata di Serie A con il primo anticipo Venezia e Fiorentina. Le squadre sono entrambe a 0 punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni centro-settentrionali, anche se qualche residuo piovasco sarà ancora possibile all'estremo nord-est e sul medio Adriatico, ma ripeto, si va verso condizioni meteo sicuramente più tranquille. Invece qualche piovasco arriva al sud, nord Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, però in forma isolata. Domani invece potremo avere qualche temporale, quindi piogge un po' più diffuse e intense su Sicilia, Calabria e Salento. Poi domenica tempo in miglioramento anche al sud, l'estate tornerà a farsi sentire, ma per fortuna con temperature piacevoli in tutta Italia. Da quel punto di vista anche al sud ci attendiamo una diminuzione e nei prossimi giorni si starà davvero bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Radio.

0: Mediafono Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 21 in punto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La morte a 78 anni di Emma Bonino, la storica esponente radicale leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria. Ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti alle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace, contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana, mentre il capo dello Stato Mattarella le riconosce di aver impresso un segno nella vita della Repubblica. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba oggi, 11 settembre, per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe a bassa quota. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull'isola caraibica per un reportage per il Fatto Quotidiano. La scorsa settimana è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Verso fine agosto si era rivolto a una struttura sanitaria per forti mal di testa, ancora sconosciuto il quadro clinico. 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre che causò quasi 3.000 vittime, oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Così il presidente americano Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa. Combattiamo per vincere, aggiunge il tycoon, che poi loda l'impegno dei militari contro l'Iran. Ancora un femminicidio, un 81enne ha ucciso la moglie e sua coetanea, poi ha chiamato i carabinieri per confessare. È accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato fermato, il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei due coniugi, da verificare se al culmine di una lite. Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine sulla morte di Domenico Caliendo. Il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025. Per questo il legale della famiglia del piccolo chiede che la procura vada valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo sport calcio, si apre stasera la quarta giornata di Serie A con il primo anticipo Venezia Fiorentina. Le squadre sono entrambe a 0 punti, per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascolta in FM e in streaming www.rete1.net.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network. Sono le 22 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La morte a 78 anni di Emma Bonino, la storica esponente radicale leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria. Ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti alle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace, contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana, mentre il capo dello Stato Mattarella le riconosce di aver impresso un segno nella vita della Repubblica. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba oggi, 11 settembre, per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe a bassa quota. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull'isola caraibica per un reportage per il Fatto Quotidiano. La scorsa settimana è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Verso fine agosto si era rivolto a una struttura sanitaria per forti mal di testa, ancora sconosciuto il quadro clinico. 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre che causò quasi 3.000 vittime, oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Così il presidente americano Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa. Combattiamo per vincere, aggiunge il tycoon, che poi loda l'impegno dei militari contro l'Iran. Ancora un femminicidio, un 81enne ha ucciso la moglie e sua coetanea, poi ha chiamato i carabinieri per confessare. È accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato fermato, il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei due coniugi, da verificare se al culmine di una lite. Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine sulla morte di Domenico Caliendo. Il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025. Per questo il legale della famiglia del piccolo chiede che la procura vada valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo sport calcio, si apre stasera la quarta giornata di Serie A con il primo anticipo Venezia-Fiorentina. Le squadre sono entrambe a zero punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascolta in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe,
8: ritorna la magia
9: e siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2 al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, radio, internet, and broadcasting streaming. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi.

ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.